ricante, ricante e ne bossa, ricante e alabasate, zicate ne bossa te la baha. He says, come with them, Zimok Zinja, Atihonin and Katalan and Sindwa, Zanin.